fratelli e sorelle, qui da Nazareth, la nostra preghiera in questa fiaccolata, in questa processione luminosa. Vogliamo ricordare che siamo nell'anno giuseppino. Il Santo Padre ha dichiarato, indetto, l'anno di San Giuseppe, con la lettera apostolica Patris Corde. E noi abbiamo una piccola testimonianza, che vengono nella fiaccolata degli uomini di Nazareth, dei nostri cristiani. Penso che questo non è stato programmato, per noi è una bellissima testimonianza di quest'anno di San Giuseppe, una chiesa dove chiamiamo, invitiamo i papà, gli uomini, no, per vivere questa vocazione nella Chiesa con l'intercessione di San Giuseppe, che è proprio la paternità a prendere cura. Per questo vogliamo pregare per tutti i papà, per tutte le famiglie che sono in difficoltà con questa pandemia. Salutiamo i religiosi, i religiose che pregano con noi, anche quelli che ci accompagnano da casa, quelli che ci accompagnano per la TV Telepace d'Italia, anche per la TV Padre Pio dall'Italia, quelli che ci accompagnano per la TV Telelumière Nursat del Libano. Ihwati Ahawati Ahlan Bikom al Kinisami Bisharafi a Nazira. E saudamos também os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova de Portugal e Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez na nossa procissão luminosa de Nazaré, nesse ano dedicado a São José. Também aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte e pela TV Nazaré de Belém, sempre do Brasil, e aqueles que nos acompanham também de Portugal. Saudamos também os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV JN19 del Peru e

Panion per la TV i Dabolo Tienpo Polsko from Poland Change Boże. Fratelli e sorelle, riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre.

0: onde, utque angelo nunciante, Christi fili tu incarnazione coniovimus, per passioni meius et crucem, at resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Domino nostrum.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Requiem in aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: La nostra preghiera da Nazareth, per tutti quelli che si sono raccomandati alle nostre preghiere, però vogliamo pregare perché i pellegrini possano tornare in Terra Santa. La fiaccolata senza i pellegrini davvero non è lo stesso. Noi continuiamo a farla, sì, tutte le nostre preghiere, nella speranza che i pellegrini possano tornare. I cristiani locali vengono a pregare con noi, è molto bello, però vogliamo che tornino i pellegrini. Vogliamo unirci a tutto il Medio Oriente, sempre ricordando che in breve avremo la fiaccolata anche ad Aleppo, in Siria, anche lì un segno di speranza. Per questo, in questo tempo di pandemia, di difficoltà, la nostra preghiera proprio qui, dal luogo dell'incarnazione, invocando l'intercessione della Vergine.